Banyame, Banyame, Bama Painful. Orina! Orina! Orina! Orina! Orina! Orina! Orina! Orina! Orina! Orina! Orina! Orina! Orina! Orina! Orina! Orina! Orina! Orina!